Faccio un bacan a 30 serati. Vuote divene e povratene dame. Faccio un bacan a 30 serati.

0: Quando chi sono nato e quando chi giro morire, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non mi sono davanti. La pensione è spata tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie.
2: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaici.
3: Bentrovati. Il maltempo che ieri sera ha colpito l'Istria non ha provocato, secondo le prime informazioni, danni rilevanti né feriti. I vigili del fuoco hanno effettuato una cinquantina di interventi a causa delle abbondanti precipitazioni.
2: In 7 casi sono dovuti intervenire per rimuovere alberi caduti sulle strade, mentre una ventina di interventi ha riguardato l'allagamento di cantine, abitazioni e locali. Brevi interruzioni di corrente elettrica si sono registrate a Pola, Gimino e Verteneglio.
3: Siccità, alluvioni e caldo estremo hanno provocato in Croazia danni per 37 milioni di euro dall'inizio dell'anno. Lo ha reso noto il ministro David Vlahicic chiedendo un cambio di passo a livello europeo e maggiori investimenti nella prevenzione anziché intervenire soprattutto con i risarcimenti.
2: Intanto è drammatico il bilancio del caldo estremo in Europa. Le 4 ondate di calore dell'estate hanno già provocato almeno 35.000 morti in eccesso nel continente. I numeri più elevati si registrano in Germania, Spagna e Francia, ma secondo le autorità sanitarie il bilancio finale delle vittime è destinato a salire. Il Fondo per la tutela ambientale ha pubblicato i risultati della gara per la bonifica di una parte dei rifiuti smaltiti legalmente a Gospice. Per la rimozione di circa 4.500 tonnellate di rifiuti sfusi sono arrivate 2 offerte, dopo che la precedente gara era andata deserta. Altre 2 offerte riguardano la rimozione di circa 650 tonnellate di rifiuti raccolti in grandi sacchi industriali.
3: La ministra dell'Ambiente Maria Vučković ha spiegato che la scelta delle imprese incaricate potrebbe avvenire entro 7-10 giorni dopo le verifiche sulla validità e sulla completezza delle offerte. Seguiranno gli adempimenti previsti prima dell'avvio dei lavori. L'obiettivo, ha assicurato la ministra, è procedere con la bonifica nel più breve tempo possibile. Esteri, scontro aperto sui dazi tra Canada e Stati Uniti. Il premier canadese Mark Carney ha interrotto i negoziati con Washington, respingendo le condizioni poste dall'amministrazione Trump e minacciando ritorsioni commerciali di pari entità in difesa della sovranità nazionale.
2: La decisione di Ottawa riporta l'attenzione anche sui rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, da mesi sotto pressione per le norme europee in materia digitale e ambientale.
3: Mondo CNI. Al via oggi la seconda sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana, convocata per corrispondenza dal presidente Marco Gregoric. I consiglieri potranno votare via email dalle 15 di oggi fino a domani a mezzogiorno.
2: Unico punto all'ordine del giorno è la proposta di delibera per la nomina della nuova direttrice della Scuola dell'Infanzia Italiana Pinocchio di Zara. L'esito della votazione sarà proclamato ufficialmente al termine della seduta. Stasera a Pola prende il via il Croazia Bike Week, l'incontro internazionale che richiama a Vallelunga migliaia di appassionati di motociclismo.
3: La manifestazione proseguirà fino a domenica con un programma che comprende la sfilata dei motociclisti per le vie della città, un'esposizione di accessori e attrezzature per le moto, concerti rock e un'offerta gastronomica. Il meteo prevalentemente soleggiato, ma nel pomeriggio con lo sviluppo della nuvolosità non si escludono piogge locali o rovesci temporaleschi, soprattutto nelle zone interne dell'Istria.
2: Debole bora e venti nordorientali, mentre a metà giornata è previsto vento da sud-ovest. Temperature massime tra 29 e 32 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie. Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
1: In primo piano lo scandalo sui rifiuti e sui controlli ambientali in Croazia. L'ispettorato statale ha accertato che quasi il 62% dei trasporti di rifiuti controllati valichi di frontiera negli ultimi 5 anni era illegale. I dati emergono dall'inchiesta sulla discarica abusiva di Gospic, dove sono state scaricate oltre 37.000 tonnellate di materiale senza le necessarie autorizzazioni e in violazione delle norme ambientali.
0: A sollevare ulteriori interrogativi è il caso dell'azienda responsabile. Nonostante fosse già stata sanzionata per le irregolarità, la regione della Lica e di Segna le aveva rinnovato la licenza per la gestione dei rifiuti. Le opposizioni al Sabor chiedono ora un'ispezione straordinaria sul Ministero dell'Ambiente e sugli enti locali coinvolti. Nuova ondata di caldo in arrivo in Croazia, con temperature in progressivo aumento fino a 35 gradi. Il picco è atteso venerdì, quando l'Istituto Meteorologico Nazionale ha emesso un'allerta arancione per gran parte del paese.
1: Intanto è drammatico il bilancio del caldo estremo in Europa. Le 4 ondate di calore dell'estate hanno già provocato almeno 35.000 morti in eccesso. Il maggior numero di vittime si registra in Germania, Spagna e Francia. Secondo le autorità sanitarie, il bilancio è però destinato a crescere.
0: È in corso la seconda sessione dell'esame di maturità statale per l'anno scolastico 2025-26, in programma fino al 4 settembre. La prova di croato si è svolta il 24 agosto, seguita ieri dalla scrittura del saggio.
1: L'esame di inglese è in programma venerdì 28 agosto, mentre matematica sarà sostenuta lunedì 31. I risultati provvisori saranno pubblicati il 9 settembre, mentre quelli definitivi arriveranno una settimana dopo.
0: A Dubrovnik si è tenuta la conferenza conclusiva del progetto europeo Cyrus del valore di 2,75 milioni di euro, che punta a creare un corridoio cicloturistico adriatico-ionico tra le regioni costiere croate e italiane.
1: L'obiettivo è collegare le piste ciclabili lungo entrambe le sponde dell'Adriatico, migliorando anche i collegamenti con altri mezzi di trasporto e i servizi per chi viaggia in bicicletta, comprese quelle elettriche.
0: Al progetto partecipano per la Croazia le regioni Raguseo-Narentana, Istriana e Litorano-Montana, mentre per l'Italia Friuli-Venezia-Giulia, Puglia, Abruzzo e Marche.
1: Esteri, visita sorpresa a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Il capo dell'intelligence americana ha voluto recapitare al Cremlino un messaggio diretto per fermare provocazioni e minacce di escalation nei confronti dei paesi della NATO.
0: A Mosca è arrivato anche il ministro degli esteri Vaticano, Paul Richard Gallagher, con l'offerta di un sostegno diplomatico per il conflitto in Ucraina.
1: Intanto il Cremlino respinge la proposta di pace avanzata dal presidente ucraino Zelensky, che prevede la creazione di una zona economica franca gestita da paesi terzi.
0: Domani a Pola la polizia stradale controllerà l'uso del cellulare alla guida e il rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. Dall'inizio dell'anno sono stati 10 gli incidenti con feriti in cui le persone coinvolte non indossavano la cintura.
1: La polizia ricorda inoltre che usare il cellulare mentre si guida riduce la tensione e aumenta i tempi di reazione.
0: Il meteo per il resto della giornata prevalentemente soleggiato, con passaggi di nuvole moderate. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Temperature massime tra 28 e 33 gradi.
1: Grazie per l'ascolto. Prossima edizione il GR delle 16.30.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: rifiuti illegali e scontro sul caso Gospic. Clima estremo in Croazia, danni per 37 milioni di euro. Maturità di Stato, è in corso la seconda sessione d'esame. Malaria a Francoforte, 6 dipendenti contagiati, una vittima. Cittanova, tutto pronto per la festa di San Pelagio. Il meteo per il resto della giornata prevalentemente soleggiato con passaggi di nuvole moderate, venti deboli dai quadranti sud-occidentali, temperature massime tra 28 e 33 gradi. Domani cielo sereno, poco nuvoloso con deboli venti di sud-ovest, temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime tra 30 e 33 gradi.

In primo piano lo scandalo sui rifiuti e sui controlli ambientali in Croazia. L'ispettorato statale ha accertato che quasi il 62% dei trasporti di rifiuti controllati ai valichi di frontiera negli ultimi 5 anni era illegale. I dati emergono dall'inchiesta sulla discarica abusiva di Gospic, dove sono state scaricate oltre 37.000 tonnellate di materiale senza autorizzazioni e in violazione delle norme ambientali. A sollevare ulteriori interrogativi è il caso dell'azienda responsabile. Nonostante le sanzioni già ricevute, la regione di Licassegna le aveva rinnovato la licenza per la gestione dei rifiuti. Le opposizioni al Sabor chiedono ora un'ispezione straordinaria sul Ministero dell'Ambiente e sugli enti locali coinvolti. Il Partito Socialdemocratico denuncia inoltre che le offerte finora pervenute riguardano appena l'11% dei rifiuti e dà al governo 7 giorni per pubblicare il programma di risanamento. In caso contrario presenterà una denuncia per danno ambientale. Siccità, alluvioni e caldo estremo hanno provocato in Croazia danni per 37 milioni di euro dall'inizio dell'anno, lo ha reso noto il ministro David Vlahicic, chiedendo un cambio di passo a livello europeo e maggiori investimenti nella prevenzione anziché intervenire soprattutto con i risarcimenti. Un conto economico salatissimo che fa eco a un bilancio umano altrettanto drammatico su scala continentale. Le 4 ondate di calore di quest'estate hanno infatti già provocato almeno 35.000 morti in eccesso in tutta Europa.

nuovi timori legati al meteo dei prossimi giorni. È infatti in arrivo un'ulteriore ondata di calore in Croazia, dove i termometri torneranno a salire verso i 35 gradi sia nelle regioni interne che lungo la costa. L'Istituto Meteorologico Nazionale ha già emesso un'allerta arancione per la giornata di venerdì su gran parte del paese. Il maltempo che ieri sera ha colpito l'Istria non ha provocato danni rilevanti né feriti. I vigili del fuoco hanno effettuato una cinquantina di interventi a causa delle abbondanti precipitazioni. In 7 casi sono dovuti intervenire per rimuovere alberi caduti sulle strade, mentre una ventina di interventi ha riguardato l'allagamento di cantine e abitazioni locali. Brevi interruzioni di corrente elettrica si sono registrate a Pola, Gimino e Verteneglio. È in corso la seconda sessione dell'esame di maturità statale per l'anno scolastico 2025-2026 in programma fino al 4 settembre. La prova di croato si è svolta il 24 agosto, seguita ieri dalla scrittura del saggio. L'esame di inglese in programma venerdì 28 agosto, mentre matematica sarà sostenuta lunedì 31. I risultati provvisori saranno pubblicati il 9 settembre, mentre quelli definitivi arriveranno una settimana dopo. A Dubrovnik si è tenuta la conferenza conclusiva del progetto europeo Syros del valore di 2,75 milioni di euro, che punta a creare un corridoio cicloturistico adriatico-ionico tra le regioni costiere croate e italiane. L'obiettivo è collegare le piste ciclabili lungo entrambe le sponde dell'Adriatico, migliorando anche i collegamenti con altri mezzi di trasporto e servizi per chi viaggia in bicicletta, comprese quelle elettriche. Al progetto partecipa

0: Intanto il Cremlino respinge la proposta di pace avanzata dal presidente ucraino Zelensky, che prevede la creazione di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Scontro aperto sui dazi tra Canada e Stati Uniti. Il premier canadese Mark Carney ha interrotto i negoziati con Washington, respingendo le condizioni poste dall'amministrazione Trump e minacciando ritorsioni commerciali di pari entità in difesa della sovranità nazionale. La decisione di Ottawa riporta l'attenzione anche sui rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, da mesi sotto pressione per le norme europee in materia digitale e ambientale. Emergenza sanitaria in Germania, dove 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria. Uno dei lavoratori è morto. Secondo le prime informazioni, il contagio potrebbe essere legato a zanzare infette arrivate nello scalo a bordo di un aereo proveniente da una zona a rischio malaria. Le autorità hanno installato trappole per zanzare e alcuni esemplari sono già stati catturati. Gli insetti saranno ora analizzati in laboratorio per verificare la presenza del parassita responsabile della malattia. Mondo CNI. È in corso la seconda sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana, convocata per corrispondenza dal presidente Marco Gregorich. I consiglieri potranno votare via email fino a domani a mezzogiorno. Unico punto all'ordine del giorno è la proposta di delibera per la nomina della nuova direttrice della Scuola dell'Infanzia Italiana Pinocchio di Zara. L'esito della votazione sarà proclamato ufficialmente al termine della seduta. Domani a Pola la polizia stradale controllerà l'uso del cellulare alla guida e il rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. Dall'inizio dell'anno sono stati 10 gli incidenti con feriti in cui le persone coinvolte non indossavano la cintura. La polizia ricorda inoltre che usare il cellulare mentre si guida riduce la tensione e aumenta i tempi di reazione. Stasera a Pola prende il via il Croazia Bike Week, l'incontro internazionale che richiama a Vallelunga migliaia di appassionati di motociclismo. La manifestazione proseguirà fino a domenica con un programma che comprende la sfilata dei motociclisti per le vie della città, un'esposizione di accessori e attrezzature per le moto, concerti rock e un'offerta gastronomica. A Cittanova tutto pronto per la festa di San Pelagio, l'appuntamento che ogni anno chiude il mese di agosto tra musica, tradizione e sport. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto il centro storico ospiterà 3 giorni di concerti e iniziative. A chiudere i festeggiamenti alla mezzanotte di domenica sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare. Servizio di Isabel Vidaic.
1: È uno degli appuntamenti più attesi dell'estate cittanovese. Da venerdì a domenica Cittanova celebrerà il patrono San Pelagio e la giornata della città con un programma che coinvolgerà le principali piazze del lungomare tra musica, gastronomia, sport e tradizioni popolari. 2 saranno i palchi principali in Piazza Grande e sulla Porporella con concerti fino a tarda sera. Il programma musicale si aprirà venerdì sera sulla Porporella con gli Acoustic Invasion, formazione composta da 3 musicisti cittanovesi. Alle 22 sarà la volta dei Gustafi con il loro caratteristico mix di rock, sonorità istriane e musica da festa. In Piazza Grande invece dalle 21 suonerà la band Febra. Sabato arriverà uno dei nomi più attesi di questa edizione. Alle 21 in Piazza Grande salirà sul palco Josipa Lisac, una delle voci più riconoscibili della scena musicale croata. A seguire il blues di Barbara Blu e del Hutch Blues Band. Sulla Porporella invece la serata sarà dedicata ai ritmi urban e rock con i Connect, i Kozne Jakne e dopo mezzanotte il DJ set. Accanto ai concerti, la festa di San Pelagio mantiene una forte componente legata alle tradizioni locali. Dopo il successo dello scorso anno, tornano i giochi tradizionali. La direttrice dell'ente turistico di Cittanova, Vesna Ferenaz.
2: Il sabato dalle 17 sulla terrazza dell'ex hotel Emonia diamo spazio un po' anche alla tradizione con i tornei e i giochi popolari, i tornei di Mora Cantada, Briscola e 37 e un laboratorio creativo per bambini. Dovrei dire che anche per tutti i partecipanti ai giochi i nostri pescatori cittanovesi offriranno un brodetto di pesce. Ecco, così è anche una buona idea di iscriversi, farsi vivo qui nell'ente turistico della città di Novara Cittanova e iscriversi a far parte anche a questi giochi tradizionali.
1: Il gran finale è previsto domenica 30 agosto.
2: I giochi popolari cominciano di nuovo dalle 17 e credo che sarà molto interessante anche per tutti i partecipanti il spettacolare albero della cucagna sul mare. Diciamo anche che le iscrizioni sono gratuite e i pescatori cittanovesi di nuovo deliceranno tutti con le sardine alla griglia, e allora tutti i partecipanti devono iscriversi prima per far parte

0: parte a questi giochi popolari, che ci saranno tanti giochi, il tiro alla fune, l'uovo sul cucchiaio, giù il cono, la cariola, mangiare senza mani, la gara di birra, la corsa nei sacchi. Insomma, ci sono tanti, tanti giochi. Con questo, diciamo, un po' cominciamo la domenica.
1: In serata, in Piazza Grande, si esibirà il gruppo vocale sloveno Perpetuum Jesi. Sulla Porporella, invece, sarà protagonista la musica di Oliver Dragojevic. Lo spettacolo Tragom Olivera riunirà Petar Dragojevic, Teddy Spalato, Goran Karan e Bruno Kreitzer, accompagnati dai Dupini, per riproporre alcuni dei brani più amati del cantautore dalmata. Poi, allo scoccare della mezzanotte, il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare illuminerà la baia di Citanova. Non mancherà nemmeno lo sport, con le società citanovesi impegnate in tornei e incontri.
0: L'evento clou sarà domenica mattina con il nostro giro di Citanova, la tradizionale pedalata cicloturistica di una trentina di chilometri, così veramente tante cose da vedere, da provare, da divertirsi, da sentire. 3 giorni di musica, sport e divertimento. Ecco, scoprite tutti perché la festa di San Pelagio è un appuntamento più atteso dell'estate, la festa delle città e della nostra gente. Il programma completo è disponibile sul nostro sito web ufficiale, cioè www.novigrad.hr, e allora vi aspettiamo a Citanova.

Domani avremo cielo in prevalenza sereno con deboli venti di sud-ovest, temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime tra 30 e 33. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozi se u koloniji, uskraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno uz povremene zastoje. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti u Splitu, izlaz prema Poličkoj cesti i Lovačkom putu, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.